0: era Made in Italy.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.

0: anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Zecca.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Dedici.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s. Dance Floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1993.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. E la prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Te dici.
3: You know what it is?
4: Radio Dance Club. Back to the 90s.
5: Las Rocas, donde siempre íbamos.
6: Mañana.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. E la prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Te dici.
3: Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
4: Radio Dance Floor.
5: The sound of the 90s.
6: Dance Floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 6:03.
6: Dance Floor.
9: Please welcome, D-minor.
10: Exploring the other side of 90s dance music. On Radio Dance Floor. Stay on the other side, stay on the credit side. Stay minor. Hosting the show, Gregorio.
11: And welcome aboard once again. This is D-minor once again with Gregorio on the mic. We are sail for the journey to the other side of the shore, B-side, that side, credit side, everything that is on the other side of the vinyl, here on this radio, 90s 24/7. First record, X-Energy, 1991, Mr. Stefano Secchi. Obviously, this is a remix. We are keeping the B-side, we are flipping the vinyl, and this is a remix crafted by Maurizio Rossi. Secchi, keep on jamming. Maurizio Rossi, saving mix.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata, sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo De Dici.
2: Check this out. The Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Intenso il traffico sul tratto della A4 Milano-Venezia con code a tratti tra Dalmine ed Agrate verso Milano. Rallentamenti per lavori in corso sul tratto abruzzese della A14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto nelle due direzioni. Intenso il traffico in entrata a Roma con rallentamenti sulla diramazione Roma Sud tra Torre 9 ed il raccordo anulare. In Campania code per traffico sulla tangenziale di Napoli tra Doganelle e Capodimonte in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Dedici.
4: How do you want to sound?
5: Welcome to the dance floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è

0: Welcome to the dance floor, the best mix of the 90s.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
2: www.radiodancefloor.it 1996.

0: Meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Te dici.
2: Give me a fat Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto della A4 Milano-Venezia tra Dalmine e il bivio per l'ATM verso Milano. Code per un incidente anche sulla A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Lavori in corso sulla A10 dei Fiori, incolonnano il traffico tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Lavori anche sul tratto toscano dell'Autosole, incolonnano il traffico tra le uscite di Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Ancora lavori sul tratto abruzzese della A14 Adriatica fanno registrare code tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. In Campania code per traffico sulla A1 Roma-Napoli tra Fragola e Pomigliano in direzione Roma. Sempre in Campania, sulla linea Nocera Inferiore Salerno via Cava dei Tirreni, la circolazione ferroviaria permane sospesa per una frana. Attivo un servizio bus sostitutivo. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
5: The sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Club. Back to the 90s. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
1: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo De Dici.
2: Hi, check. One, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema. Mic check, one, two,

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Qualche problema a Milano sulla tangenziale ovest, dove un incidente provoca incolonnamenti tra l'uscita Novara Gallara Tese e l'uscita di Baggio Cusago in direzione di Bologna. Restiamo nell'area milanese sul tratto urbano della A4, ancora code per traffico intenso tra Cormano e Milano Est nelle due direzioni. Sulla A22 del Brennero, attenzione, code di mezzi pesanti tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione di Modena. Ci sono code di mezzi pesanti anche verso il confine con l'Austria tra Bolzano Nord e Bressanone. A Mestre, fino a tutta la giornata di sabato, è chiuso il ramo di interconnessione tra l'autostrada 4 e la tangenziale di Mestre, in direzione quindi di Padova e Milano. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marco Polo o Marghera, è necessario proseguire lungo il passante fino alla prima uscita utile per raggiungere l'autostrada 27 Venezia Belluno, da cui ci si potrà dirigere verso la tangenziale di Mestre, quindi alla volta dell'aeroporto Marco Polo. Torniamo al traffico in Emilia. Sulla A14 Adriatica permangono code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Nelle Marche, ancora in A14, code per lavori in corso tra Pedaso e Grotta a Mare nelle due direzioni. Sul tratto abruzzese invece della A14, 2 chilometri di colonna, sempre per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla A2 del Mediterraneo, code per traffico intenso e lavori tra Campania e Contursi Terme verso Reggio Calabria. Infine in Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti tra Monopoli Nord e Polignano a Mare in direzione di Bari, vi sono dei lavori. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
5: Radio Dance Floor.
6: 1993.
7: Bom bom.

0: degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
1: Ed eccoci giunti all'appuntamento con il meteo, interrotto il caldo torrido estivo con una precipitazione in arrivo da nord-ovest. Per domani su tutta la nostra penisola è prevista una forte pioggia.

0: senti come viene giù. Piove,
1: senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
2: Era Made in Italy.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, in Liguria code per un veicolo in panne sulla A12 Genova-Rosignano tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova. Disagi per un veicolo in panne anche sulla A13 Bologna-Padova con rallentamenti tra Terme Euganee e Padova Sud in direzione Padova. Tra Marche e Abruzzo consueti rallentamenti e code per lavori sulla A14 Adriatica in alcuni tratti compresi tra Pescara Nord e Porto Sant'Elpidio verso Ancona e tra Civitanova Marche e Grotta a Mare verso Taranto. A Mestre fino a tutta la giornata di sabato è chiuso il ramo di interconnessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione di Padova e Milano. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marco Polo o Marghera, è necessario proseguire lungo la A4 fino alla prima uscita utile per raggiungere l'autostrada A27 Venezia Belluno, da cui ci si potrà dirigere verso la tangenziale di Mestre per raggiungere l'aeroporto Marco Polo. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1998.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: How do you wanna sound?

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Timeline. Un saluto a chi mi sta seguendo in questo nuovo viaggio da parte di Enrico. Andiamo ad esplorare il mese di ottobre del 2002. Possiamo incominciare con la nostra nuova avventura di Timeline.
4: Timeline.
7: 2 ottobre 2002. Il Congresso degli Stati Uniti approva una risoluzione congiunta che conferisce al presidente George W. Bush ampia autorizzazione all'uso della forza militare contro l'Iraq, con l'obiettivo di deporre Saddam Hussein e smantellare un presunto programma di armi di distruzione di massa. Questa risoluzione è stata un'importante premessa della guerra in Iraq scoppiata il 20 marzo 2003. Il 10 ottobre la risoluzione diviene definitiva e l'11 ottobre il Senato statunitense vota la concessione al presidente George W. Bush di poteri di guerra molto ampi, segnalando un momento critico nelle crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iraq. Questa decisione rappresenta un punto di svolta nella politica estera americana e nelle relazioni internazionali del periodo successivo all'11 settembre. Si assiste ad una crescente e pericolosa accentuazione delle tensioni tra Occidente ed Iraq e l'intero mondo arabo. Tutto questo è Timeline.

4 ottobre 2002 l'Italia è scossa da un drammatico fatto di cronaca. Il cadavere di Desiree Piovanelli, 14enne scomparsa il 28 settembre da Leno, piccolo centro della provincia di Brescia, viene rinvenuto in una cascina abbandonata non lontano dalla sua abitazione. Gli inquirenti hanno identificato i responsabili in Nicola Bertocchi, Mattia Franco, Giovanni Erra e Nicola Vavassori, tutti compaesani della vittima. I quattro sono stati rinviati a giudizio per omicidio volontario e successivamente condannati in via definitiva a pene comprese tra i 15 e i 30 anni di reclusione. Le indagini porteranno alla luce una verità ghiacciante. A colpirla e ucciderla brutalmente sono stati quattro ragazzi del paese, tre dei quali minorenni. È uno dei primi casi in cui la stampa italiana comincerà a parlare di Branco e delle problematiche ad esso connesse. Questo è Timeline.

29 ottobre 2002. La Commissione europea annuncia che 10 paesi, tra cui Slovenia, Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Slovacchia, hanno soddisfatto i criteri per l'adesione all'Unione europea. Questo passaggio rappresenta un momento significativo verso l'espansione dell'Unione da 15 a 25 Stati membri. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando in timeline il mese di ottobre del 2002.

12 ottobre 2002. Un devastante attacco terroristico ha luogo lungo la Jalegian, la strada principale di Bali in Indonesia. Tre esplosioni coordinate prendono di mira alcuni locali notturni molto frequentati, causando 202 vittime ed oltre 300 feriti. L'attacco è stato principalmente opera di Jemaah Islamiyah, un'organizzazione terroristica con stretti legami con Al-Qaeda. La maggior parte delle vittime erano turisti stranieri, tra cui 88 australiani, facendo di questo attentato uno degli attacchi terroristici più letali della storia indonesiana, mentre è ancora ben vivo il ricordo del drammatico evento di 13 mesi prima alle Twin Towers di New York. Questo è Timeline.

il nostro viaggio nel mese di ottobre del 2002 prosegue. 13 ottobre 2002. L'Ital Volley si piazza al quinto posto ai mondiali. La nazionale italiana, campione in carica da 3 edizioni consecutive, ha concluso al quinto posto il 15° campionato mondiale di pallavolo maschile. Nella finale, per il quinto posto, ha sconfitto per 3-2 i padroni di casa dell'Argentina. Campione del mondo è il Brasile, che ha battuto in finale per 3-2 la Russia e che con questo primo titolo apre un ciclo di vittorie. Vincerà i mondiali anche nel 2006 e nel 2010 e le successive Olimpiadi del 2004 con l'Italia al secondo posto e poi in casa nel 2016 battendo di nuovo gli azzurri in finale, senza sottovalutare i 2 argenti olimpici del 2008 e del 2012. Nei mondiali 2014 in Polonia si fermerà al secondo posto, battuto in finale dai padroni di casa che ritorneranno sul tetto del mondo esattamente dopo 40 anni. La finale, con lo stesso risultato, si ripeterà 4 anni dopo nei mondiali in Italia e Bulgaria, con l'Italia al quinto posto. Ben ritrovate e ben ritrovati. Questo è Timeline.

16 ottobre 2002. La situazione internazionale è sempre particolarmente complessa e tesa. Il 16 ottobre il presidente statunitense George W. Bush firma la risoluzione per l'uso della forza militare contro l'Iraq, un momento cruciale che di fatto prepara il terreno per la successiva guerra in Iraq nel marzo 2003 ed influenzerà significativamente la geopolitica globale. Il 17 ottobre funzionari statunitensi confermano pubblicamente l'esistenza di un programma segreto di armi nucleari della Corea del Nord, rivelazione suffragata dalle ammissioni degli stessi ufficiali nordcoreani. L'annuncio intensifica le tensioni internazionali e solleva preoccupazioni significative sulla proliferazione nucleare nell'area del sud-est asiatico. E anche questo è Timeline.

23 ottobre 2002. Siamo a Mosca, in Russia, con un'azione militare rivendicata dal leader ceceno Samil Basajev, 41 guerriglieri ceceni si impadroniscono del teatro Dubrovka di Mosca e prendono in ostaggio più di 800 persone. Tre giorni dopo, un blitz delle forze speciali russe libera il teatro moscovita, uccidendo tutti i guerriglieri, ma provocando la morte anche di 129 ostaggi a causa dei gas usati per immobilizzare i guerriglieri. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio alla scoperta del mese di ottobre del 2002. Siamo in Timeline.

0: Arriviamo al termine del mese di ottobre del 2002. 31 ottobre 2002. Le scosse di un violento terremoto in Molise, dell'ottavo grado della scala Mercalli, causano il crollo di una scuola a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, uccidendo 27 scolari ed un insegnante. Altre due persone muoiono in paese. Alle 11.30 di giovedì 31 ottobre 2002, i 57 bambini della scuola elementare Francesco Iovine di San Giuliano di Puglia siedono tranquilli nei loro banchi ad ascoltare le lezioni delle quattro insegnanti che li seguono. Tre minuti dopo accade l'irreparabile. Una scossa sismica dell'ottavo grado della scala Mercalli fa crollare il solaio sulle loro teste e su quelle dei due bidelli impiegati nell'istituto. È una strage, perdono la vita 27 bambini e una maestra. I sopravvissuti vengono estratti da sotto le macerie di una struttura che si scoprirà in seguito non essere a norma con i più elementari standard di sicurezza. Non è il terremoto ad averli uccisi, ma l'infame piaga dell'abusivismo edilizio. I colpevoli saranno individuati in 5 persone, costruttori, progettista, tecnico comunale e sindaco, condannati in via definitiva nel 2010. L'evento incentiverà sul territorio nazionale un'attività di mappatura di tutte le strutture pubbliche a rischio sismico. Questo è Timeline.
1: Terremoto in Molise, crollano due solai in una scuola materna a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso. Al momento del disastro nell'istituto c'erano una cinquantina tra insegnanti e studenti.
2: Sotto, lo avete sentito, è il grido di una delle mamme, la disperazione perché è crollata la scuola, una grande scuola dove tutti i bambini e i ragazzi di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, andavano a fare lezione. Crollano i solai, poi alcune pareti come un castello di carta.
3: Io sono la mamma di Luigi, ma sono la mamma di tutti questi angeli. A nome di tutte voi e di tutti i papà, affidiamo al Signore questi nostri angeli, gli angeli di San Giuliano. Sono vicini a noi, noi siamo fortunati perché abbiamo il loro volto vicino a noi. E a tutti chiedo una sola cosa, che le nostre scuole siano più sicure. Non voglio assolutamente che nessuna mamma e nessun papà, nessuno pianga più i suoi figli. Timeline.

0: Il mese di ottobre 2002 vede nella programmazione cinematografica un film di grande rilevanza, Minority Report, distribuito in Italia all'inizio dell'ottobre 2002. Il film era uscito il 21 giugno negli Stati Uniti, paese di produzione. Diretto da Steven Spielberg, è una pellicola di genere thriller con Tom Cruise, Colin Farrell, Max von Sydow. Siamo a Washington nell'anno 2054. L'amministrazione cittadina gestita dal capitano John Underton, interpretato da Tom Cruise, ha praticamente azzerato gli omicidi da diversi anni grazie a Pre-Crime, un sistema fondato sulle profezie di tre individui dotati di poteri extrasensoriali, i tre veggenti, Agatha, Arthur e Dashiell, chiamati Pre-Cog, riescono a prevedere i delitti prima che avvengano, quindi la polizia può arrestare i colpevoli prima che compiano il reato. In questo modo vengono punite le intenzioni a compiere il crimine e non il fatto stesso. Lamar Burgess, il presidente della Pre-Crime, consiglia al capitano Underton di non manifestare la sua contrarietà durante la visita di controllo che verrà eseguita dall'ispettore federale Danny Whitwer, interpretato da Colin Farrell. Infatti, prima che il sistema venga utilizzato a livello nazionale, si deve essere certi che non ci siano falle di nessun tipo. Durante la visita dell'ispettore avviene un contatto tra John e Agatha. Questo scatena delle reazioni inaspettate da parte della veggente, reazioni che spingono il capitano ad indagare su alcune profezie già archiviate e altre a cui non riesce a credere. Underton crede fermamente nel suo lavoro finché un giorno è lui ad essere accusato per un omicidio che non ha in realtà mai commesso. Anche questo è Timeline.
1: Jad, che c'è in arrivo?
2: Duplice omicidio, un maschio e una femmina. L'assassino è un uomo bianco sulla quarantina.
1: Chiudi la zona e avverti che arriviamo.
3: L'arresto per il futuro omicidio di Sarah Max.
1: Mettiamogli la cuffia.
4: Il futuro può essere visto.
5: Abbiamo solo le immagini che loro producono. Noi vediamo quello che vedono loro.
1: Non c'è un omicidio da 6 anni, non c'è niente che non va nel sistema. È
5: perfetto, sono d'accordo.
4: Un omicidio può essere fermato.
1: Dica esattamente cosa cerca.
5: Difetti.
6: Ricevete mai dei falsi positivi? Arrestiamo gente che non ha infranto alcuna legge.
7: Ma lo farà.
1: Evitare che la cosa accada non cambia il fatto che sarebbe accaduta.
4: Il sistema non può sbagliare.
8: Hai detto qualcosa, capo?
5: No. Sei in un mare di guai. In tasca ho un mandato per omicidio.
1: Non scappare. E tu non inseguirmi.
4: 20th Century Fox.
3: Mi ha incastrato, mi ha incastrato.
4: E DreamWorks Pictures.
5: Chi è la vittima?
3: Non l'ho mai sentito nominare, ma dovrei ucciderlo tra meno di 36 ore.
5: Verrà qui a prenderla.
4: Tom Cruise.
1: Devi aiutarmi. Tu contieni informazioni, devo scoprire come arrivarci.
4: In un film di Steven Spielberg.
1: Devo sapere, devo scoprire cosa è successo alla mia vita. Devi dirmi chi ha ideato questa trappola.
3: Io non lo so.
4: Presto. Tutti scapperanno. Minority Report.

La musica nell'ottobre 2002 vede molti artisti in classifica in quel lontano mese che concludeva il 2002. Il 4 ottobre al vertice della classifica italiana si collocano le La SketchUp con A Serie. A fine mese il 28 è la volta di Bono e dei suoi amici, gli U2 con Electrical Storm. Si ascoltano molto alla radio parecchie canzoni che certamente anche voi ricorderete: One Day in Your Life di Anastasia, Tutti vogliono viaggiare in prima di Ligabue, Un giorno senza nuvole di Pino Daniele e Sei solo tu di Neck. Altre canzoni molto trasmesse sono Wherever You Will Go dei The Calling, Domani Smetto degli Articolo 31 e Festival di Paola e Chiara. Molta dance nell'ottobre 2002, espressione di un'estate che aveva fatto ballare con le compilation allora particolarmente diffuse: Holly Valance con Kiss Kiss, gli Eiffel 65 con Cosa Resterà in a Song, Molella, TVAB, Gabri Ponte, Time to Rock, Erika con Ditto, Mooney, la splendida Dove, Prezioso insieme a Marvin con We Rule the Danza, Fargetta con Good Times. E anche questo è Timeline.

0: Come sempre, arriviamo a dare uno sguardo alla programmazione pubblicitaria, ottima chiave di lettura di usi, abitudini e tendenze di un tempo che ormai si colloca lontano da noi. Una curiosità, l'euro è stato introdotto da poco e sovente nelle pubblicità le cifre compaiono ancora anche nella vecchia valuta, la lira. A dominare la pubblicità sono le auto, dalla Peugeot 206 Enfant Terrible, con lo spot definito indiano, ambientato in un non ben definito paese del subcontinente asiatico. Andatelo a cercare perché merita vederlo. Alla Fiat, e la Fiat Punto Fil, commercializzata a 9.980 euro, oppure 9.324.000 lire con climatizzatore, servosterzo ed airbag.
1: No, quell'auto lì non può stare. Ho detto che quell'auto lì non...
2: Guardala bene, è una Punto. Vorresti dirmi che non è all'altezza?
1: No.
2: Ok, allora tienila d'occhio.
3: Fiat Punto. Mai avuta una? Oggi c'è nuova Punto Fil con clima, servosterzo e doppio airbag a 9.980 euro e gamma Punto da 8.754 euro.
0: La Fiat Punto JTD Common Rail, la Fiat 600 da 6.700 euro ed il claim Fiat 600 è semplice.

0: Hai comprato la 600 nuova? Si vede! Zero anticipo, zero interessi, zero maxi rata finale e 36 mini rate mensili. Fiat 600, è semplice.
1: Immancabile la Ford Fiesta con un dinamico spot supportato dalla bella voce di Giorgia di Vivi Davvero, oppure la Ford Focus Turbo Diesel Common Rail.
2: Nessuno collauda le auto come il TÜV, il più autorevole ente tedesco che valuta l'affidabilità dei veicoli, sottoponendoli ai test più duri. Più di 3.000 tecnici specializzati, oltre 1.500.000 di auto collaudate, 107 candidati, una sola vincitrice. L'auto più affidabile dell'anno 2002 è Ford Focus.
1: Assai pubblicizzate le nuove Mini di proprietà BMW, che dal 2002 aveva iniziato un rilancio in grande stile del classico veicolo del gruppo Rover, o ancora la nuova Golf, classico Volkswagen, con il claim Golf, una passione che rimane, per non dimenticare il restyling della Fabia City. Tanti i telefoni e tanta la telefonia negli spot pubblicitari. Sono le promozioni dei nuovi gestori e telefoni di nuova generazione, dal Motorola T720 allo status symbol BlackBerry 5810.
3: Per tutti quelli che hanno qualcosa da dire al mondo. Per tutti quelli che hanno moltissimo da dire solo a qualcuno. Per tutti quelli che vogliono condividere qualcosa all'istante. E per quelli che vogliono solo sentirsi sicuri. Per tutti c'è un BlackBerry.
1: E poi, come non ricordare Alice di Telecom Italia per navigare in rete con la promozione Alice Time da 12,95 euro al mese? Lo spot vede due testimonial di notevole importanza, il calciatore Cristian Vieri e la modella brasiliana Fernanda Alessa.
4: Ehi, ma perché non vi abbonate ad Alice Time? E navigate veloci, da casa vostra!
5: Alice Time a 12,95 euro al mese e navigare veloce costa meno di un'urbana.
6: Sei geloso?
7: No, volevo un'ora tutta per noi. Alice.
1: Un classico è poi il caffè Lavazza, promozionato da una brillante serie di spot con la coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti in una grande varietà di situazioni paradisiache, in quanto lo spot è immaginato proprio in paradiso. Al termine degli spot veniva in effetti indicato che le avventure sarebbero continuate su paradiso.lavazza.it. Pensate, la coppia Bonolis-Laurenti degli spot Lavazza si sarebbe sciolta dopo 10 anni nel gennaio 2012, quando al loro posto subentrò Enrico Brignano.
8: Zitto! Che mi sono inventato il caffè decaffeinato! Prova!
9: Ma questa è acqua calda?
8: E certo, gli ho levato tutto!
9: Ma gli ha levato pure il caffè! Merlì, dammi retta, prova questo!
8: Buono! Ma questo è caffè normale.
9: Ah, ma per lì è Lavazza Tech. È decaffeinato, ma è buono come un caffè normale.
8: E con l'acqua calda?
9: Ce le sie patate.
8: Ecco l'idea! La patata lessa.
9: Bella, bravo. Oh, te la frega, eh?

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio nell'esplorazione del mese di ottobre del 2002. Vi aspetto al nostro nuovo incontro, naturalmente in timeline, naturalmente qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico.
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: Welcome.
1: Anni 2000.

0: Hocus Pocus.
1: Give me a fat man!
2: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: 1995.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Apriamo con un mezzo che ha preso fuoco sulla 8 Milano Varese a causa di 4 km di coda tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Immancabili file per curiosi sulla carreggiata opposta nello stesso tratto. Sulla A22 del Brennero per lavori e per traffico ci sono code di mezzi pesanti rispettivamente tra San Michele all'Adige e Brennero verso il confine di Stato e tra Vipiteno e Bressanone verso Modena. Ci spostiamo in Emilia Romagna, incidente sulla 1 Milano Bologna, 2 km di fila tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggio verso Milano. Sul tratto toscano della stessa autosole, attenzione ai materiali in carreggiata verso Bologna tra Calenzano e Aglio. Si sono formati al momento 2 km di coda. Traffico intenso sulla 11 Firenze Mare con incolonnamenti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Pisa. I lavori in corso sulla 14 Adriatica nel tratto che va dalle Marche al Molise sono causa di rallentamenti e code nei pressi dei cantieri su entrambe le carreggiate. Infine sulla 2 del Mediterraneo, code tra Campania e Contursi verso Reggio Calabria. È tutto per questo aggiornamento da Gaia Del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
2: The sound of the 90s. Radio Dance Floor.

che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

0: disco è finito e c'è sempre quel secondo in cui nessuno dovrebbe avere fretta di toccare niente. Non riaccendere subito tutte le luci, lascia la stanza così com'è. La cosa bella di quest'ora è che siamo partiti in mezzo alle cose normali e poi, disco dopo disco, la stanza è diventata più larga. Se sei rimasto fino a questo punto, non abbassare ancora. Io sono Jack, con Casanova in console, questa era Dancebox. Lasciamo un po' di volume acceso, noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox, party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 19 in punto.
2: Dance floor.
5: Anni 2000.
6: Welcome to the new millennium.
7: Now I'm back. This time I wanna talk about my favorite kind of music. Its name is techno.
8: The music pumping and the people jumping. This is techno. The music pumping and the people jumping. This is techno. The music pumping and the people jumping. This is techno. The music pumping and the people jumping. This is techno.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: You know what it is? Radio Dance Club, back to the 90s.
16: Luce Verde Italia.
17: Ben trovati. Due incidenti penalizzano la A22 del Brennero in questi minuti. Il primo causa 2 chilometri di coda tra San Michele e all'Adige e Egna, ora in direzione del confine austriaco. Per il secondo invece ci sono 4 chilometri di fila tra Pegugnaga e Reggiolo Rolo verso Modena. A Mestre fino a tutta la giornata di sabato resta chiuso il ramo di interconnessione tra la A4 e la tangenziale di Mestre nelle due direzioni. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marco Polo o Marghera, è necessario proseguire lungo la A4 per poi immettersi sulla A27 Venezia Belluno, da cui si potrà prendere la tangenziale di Mestre. Per questo motivo al momento si sono formate code proprio sulla A27 tra Mogliano Veneto e il Bivio per la tangenziale di Mestre in quest'ultima direzione. A Bologna su raccordo di Casalecchio per traffico, code dall'uscita di Casalecchio fino al Bivio per la A14 Adriatica. Scendiamo in Toscana per un incidente sulla A11 Firenze Mare, incolonnamenti per 5 km tra Prato Ovest e Bivio per l'Autosole verso Firenze. Ancora sulla A11 ma in direzione Pisa, file tra Firenze Ovest e Prato Est a causa del traffico intenso. Sulla A14 Adriatica infine difficoltà in prossimità dei cantieri, 2 km di coda tra Grottammare e Pedaso verso Ancona e all'altezza di Porto Sant'Elpidio nelle due direzioni. Stessa situazione anche sul tratto abruzzese della stessa A14 con 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori verso Bari. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
16: Un servizio a cura dell'ACI.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
5: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 10 di ottobre, ci stiamo addentrando anche nel mese di ottobre 2026. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico in diretta dal Giafu Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia e poi saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio ufficiale della dance degli anni 90, Back on Radio Dance Floor. Un saluto a chi poi mi ascolterà nei momenti replica nel corso della programmazione della vostra radiostazione preferita SDA. I suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché qui solo dance emozionante, a partire da questa Silicon Soul 2001, canzone con cui partiamo realmente con il botto, The Ride On, da Glasgow nel Regno Unito con Craig Morrison e Green Reedy, con questa canzone che in radio suonava benissimo a distanza di anni, conserva un'energia veramente straordinaria. Enjoy the radio, i suonati di Enrico qui on Radio Dance Floor.

canzone importante, canzone con il groove che conquistava la radio e che conquistava naturalmente anche nel dance floor, The Silicon Soul ed era Ride On. Grazie per quello che mi state raccontando, info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, poi pagina Facebook, pagina Instagram, tutti i contatti, insomma tutte le maniere per vivere alla modalità antica, il contatto con la radio, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E poi subito un po' di saluti, mi fa molto piacere trovare Antonio Magic Caminito, grazie Antonio, grazie per la tua presenza e naturalmente grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Luigi Mosca con una fotografia molto bucolica, effettivamente la scorsa settimana, bravo Luigi, anche ottima capacità di creare degli spazi, di fotografare degli spazi in maniera veramente suggestiva. Domenica scorsa giretto in Sila e naturalmente la musica di SDE, grazie Luigi, un saluto a te, un saluto agli amici della splendida Calabria e naturalmente grazie per la tua presenza. E poi a questo punto c'è Antonietta Nina Lovisi che non soltanto ci porta sulle colline del sud dell'Astigiano, il patrimonio UNESCO dell'umanità, ma anche la scorsa settimana ci ha regalato una foto con tanto di tramonto ottobrino, i colori tipicamente autunnali e poi molto apprezzamento per la canzone di Robert Miles giudicata perfetta. Lo puoi ben dire Nina, lo puoi veramente ben dire, grazie naturalmente per essere all'interno della nostra community e grazie per il tuo contributo. Allora, 1993, andiamo indietro veramente di molti anni con il Cappella, entriamo nel mondo della Media Records di Brescia con Gianfranco Bortolotti, con un team formidabile che era quello di questa etichetta che ha regalato una quantità impressionante di grande dance, con Lise, Marcus Birx, il tutto a formare questo Cappella e in questo caso uno dei tanti successi, You Got to Let the Music. Antonietta, naturalmente ben ritrovata, grazie a Nina, grazie per accoglierci sulle splendide colline dell'Astigiano, come sempre, enjoy the radio.

grazie ad Antonietta, Nina Lovisi, le meravigliose colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità, e grazie per quella splendida foto con il tramonto, con i colori tipicamente pastello, i colori di questa splendida stagione. Grazie Nina, grazie per la tua presenza, grazie per aver selezionato quella che è una canzone, che è un classico della prima parte degli anni 90. Saluto anche Carola Britti. Allora, la scorsa settimana la Fiera Franca, che è entrata nel vivo, siamo a Ulzio, a Ulz, uno degli eventi fondamentali, proprio visto che avevo chiesto a Carola di darci qualche indicazione. Allora, è una fiera che si svolge ad Ulzio da secoli, siamo nella Valle di Susa, l'evento più importante del paese, con sfilate di animali, artigianato e tante tradizioni alpine. Del resto siamo anche in una località talmente bella, Carola, che di certo bellezza si va ad unire ad altra bellezza. Un saluto anche a Nicola Ricci dalla Valle di Susa, ce ne andiamo in Romagna. Grazie Nicola, ovviamente grazie per la tua presenza qui all'interno del Dance Floor People. Mi avete raccontato veramente moltissime bellissime storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, e saluto subito Enrico Brunoni. Grazie Enrico, grazie per le tue mail che sono sempre veramente molto ricche di dettagli. Mi auguro che la situazione in Venezuela si stia normalizzando, anche se lentamente, insomma, che tutti quei problemi che spesso hai evidenziato si stiano in qualche modo risolvendo. Ma poi c'è una meravigliosa notizia, leggo testualmente: sono al settimo cielo per la gioia dal momento che mia nipote mi ha regalato il mio terzo nipotino un mese fa. Una mia nipotina, ed è diventata veramente mamma, ed è una bellissima bimba quella a cui diamo il benvenuto. E allora questa è una notizia splendida, Enrico, vedi, queste sono le cose bellissime di cui io veramente vi ringrazio quando le portate in condivisione. È vita, e questa è assolutamente vita, e allora perché no? 1993 ancora, da una label come la Coconut con Life. Non a caso sto parlando di Hathaway Alexander Nestor Hathaway, classe 1965, da Trinidad e Tobago. E allora perché questa bimba? Però mi piacerebbe molto, ecco Enrico, conoscere il nome di questa bimba. Se ce lo fai sapere, così la prossima volta una dedica un pochino più personalizzata. Intanto l'energia della novantazione on Radio Dance Floor.

Grazie Enrico, grazie per questa meravigliosa notizia. Enrico è diventato un mesetto fa zio di una splendida bimba. E allora, che dire, questa è la felicità, queste sono le storie bellissime che io amo definire di ordinaria, straordinaria quotidianità. Grazie Enrico. Ovviamente aspetto qualche dettaglio in più, magari anche il nome della tua nipotina, così si può insomma personalizzare un pochino meglio la dedica alla maniera proprio della radio antica. Un po' di saluti, perché qui si fa la radio antica nei suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni. Un saluto a Marco Simoncello e a Monica, la compagna di Marco. La scorsa settimana una piccola marcia nel Vicentino. E allora facci sapere qualcosa. Insomma, Marco, le soddisfazioni, immagino i colori, le emozioni, i profumi della stagione autunnale, poi un po' di radio di servizio. Qualcuno delle Marche, scrive Marco, può darmi qualche dritta sulla località Lumana dove vorrei trascorrere le prossime vacanze? Grazie, appello agli amici delle Marche con la richiesta di qualche indicazione sulla località Lumana dove Marco e Monica vorrebbero trascorrere le prossime vacanze. Quindi, insomma, se qualcuno è di quelle parti o ci fosse stato, grazie per le informazioni che vorrete portare in condivisione. Intanto il benvenuto a Salvo D'Elia. Grazie Salvo, grazie per la tua presenza, e ci spostiamo in Puglia, zona del Salento, 1996, con un progetto di Einstein Dr. DJ che spesso ritroviamo all'interno della nostra programmazione. Claudio Zennaro, Claudio Collino, Mario Pinosa, ancora Piero Pizzul, Sergio Pontulari, Fulvio Zaffret, in questo caso è Virtuality. Grazie Salvo, grazie per queste preziose indicazioni che poi di settimana in settimana andiamo ad esplorare. La pulsazione novantica sulla connessione planetaria qui on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo Delia. Grazie Salvo, grazie per queste indicazioni. 1996, Einstein Dr. DJ, era Virtuality. Rilancio la richiesta di Marco, Simoncello, qualche informazione sulla località marchigiana Lumana, dove Marco e Monica vorrebbero andare a trascorrere le prossime vacanze. Se qualcuno fosse di quelle parti, grazie per le eventuali informazioni che vorrete portare appunto in condivisione. Subito un saluto anche a Mario Savino da San Severo, a Giuseppe Stocchero, mentre a Ivrea c'è Speed 74, questo stage name è davvero molto particolare. Benvenuto, benvenuto all'interno del Dance Floor People. E allora, che ne dite? La seconda delle due indicazioni di Salvo Delia. Allora, 1996 con Einstein Dr. DJ ed era Virtuality, 1995 da Max Music con Fontana, Baby I Need Your Love. Grazie Salvo, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca e grazie per questa tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Qui la pulsazione novantica di Radio Dance Floor, che ne dite? I suonati di Enrico, solo dance emozionante.

grazie a Salvo Delia. Allora, da Max Music, questa label che effettivamente ha prodotto parecchio negli anni 90 con il progetto italiano di Fontana, Baby I Need Your Love. Grazie Salvo, grazie per queste tue indicazioni, mi fa piacere che poi l'energia della Novantazione sia il buon supporto per chi sta lavorando in questo momento. Allora, un saluto al Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Allora, come al solito, giornate impegnative a bordo, non so se di trattore o di escavatore, però bello sapere che l'energia della Novantazione arriva lì in cabina, e allora volume adeguatamente alto. Grazie Biaios, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto anche a Christian, perché anche Christian è in fase lavorativa, mi fa molto piacere. Questa è un po' l'essenza della radio antica, la radio che va a dare il giusto supporto energetico quando c'è bisogno del sostegno, e qui l'energia della Novantazione è veramente veramente massima. E adesso attenzione, abbiamo parlato di energia, vi ho parlato di energia, e allora se vi dico il DJ Herbie insieme alla Sefi, vabbè, non ne sbagliarono veramente una. 1993, dall'In Studio di Modena arriva questa We Love It. Sto parlando di Enrico Acerbi, di Marco Bongiovanni, la voce strepitosa quella della Sefi, di Stefania Bacchelli. Pensate, il progetto fu attivo fino al 2000, però lo ricordiamo con canzoni strepitose, compresa questa We Love It. La ritroviamo qui on Radio Dance Floor, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni.

bello quello che mi state raccontando. Vedo che è un fine settimana con parecchi impegni in giro per il mondo, nel vero senso della parola, sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. E questa energia, beh, qui è sintetizzata benissimo. Il DJ Herbie insieme alla Steffi, We Love It. Lo so che vi è piaciuta, lo so che vi siete lasciati andare anche alle emozioni, ai ricordi che nel 1993 questa canzone creava e che ha rivitalizzato. L'abbiamo ritrovata qui all'interno del nostro appuntamento oggi sabato 10 di ottobre. Per chi mi sta seguendo nella versione live in diretta da Jafu Studio, un saluto invece a chi poi mi ascolterà nei momenti replica. Fate come potete, fate come volete, l'essenziale è che ci sia l'energia della novantazione. Un saluto a Gabriele Visi dalla capitale, tra poco ritorneremo grazie alla segnalazione di Andrea Riva. Gabriele, benvenuto, grazie per essere all'interno del Dance for People. Saluto Milan Ivansix da Nitra, un saluto a Corrent in Orient, ben trovato, ad Eric Larnar. Vedete le geografie splendide del Dance Floor People. Allora, che ne dite? Un saluto a Thomas. A questo punto ce ne andiamo nella zona del veneziano. 1993, prima con il progetto del DJ Herbie e della Steffi, We Love It. Un anno dopo, altro progetto italianissimo, arriva il DJ Mico con Luis Gard, con Max Artusi, Ricky Stecca, ancora con Mauro Farina, con Giuliano Crivellante. La voce è quella di Anne Ray Gordon, che abbiamo trovato in tanti progetti degli anni 90. Backing vocals con un altro nome che ritorna frequentemente, quello di Cristina Dori. Sto parlando di Rhythm. Grazie Thomas, buon weekend. Non so che cosa tu abbia organizzato, però l'importante è che ci sia la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Attenzione, tra poco c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. 1994, il DJ Mico, questo progetto che ci ha regalato grandi soddisfazioni e soprattutto ha fatto ballare veramente moltissimo i dance floor a partire da questa rhythm. Grazie Thomas, grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Un saluto a un po' di amici, il DJ The Raven, un saluto ad Andrea De Biglio a Palermo, ci accoglie ottimo padrone di casa Massimo Ingrassia. Buon weekend Max, e naturalmente buon weekend a te, agli amici dell'antica splendida Trinacria, e un buon weekend anche a Thomas con la seconda delle due indicazioni. Allora, questa volta vi faccio anche ridere un pochino, anzi bravo Thomas, grazie per questa tua segnalazione. Allora, parto da questo. Pensate, la canzone è stata scritta da Claudio Zennaro, da Fulvio Zaffret, da Mario Pinosa, da Sergio Pontaluri, quindi capite anche bene in quale area geografica ci troviamo. Siamo nella parte orientale dell'Italia. Non a caso nel 94 Marco Milano arriva con questo Mandi Mandi, che è il classico saluto friulano con Sei bellissima, simpaticissima. Ve la ricordate certamente, perché questa è una canzone che divenne una specie di tormentone in quel lontano 1994. Grazie Thomas, grazie per la tua partecipazione, grazie per l'originalità di questa segnalazione che è veramente veramente formidabile. Se volete, beh, oltre che cantare, alzate un po' il volume della radio. Condominio Danzerino, Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Qui c'è il pregio anche dell'originalità. Marco Milano, Mandi Mandi, che poi era diventato, ripeto, una specie di formula fissa, una specie di tormentone. Sei bellissima, sei simpaticissima. Bravo Thomas, grazie per aver rivitalizzato questa canzone che nella prima parte degli anni 90 ebbe, beh, direi un discreto successo. Bravo Thomas. Un saluto a Sandro, Sandro la DJ Zavoli da Bellaria, IJ Marina, mentre c'è anche Stefano Bossi. Ben ritrovato Stefano, buon weekend a Samarate. Un saluto a Silvia Stanchi. Bello il fatto che mi state raccontando quello che avete organizzato per questo fine settimana. L'importante è che siano sempre delle situazioni davvero belle, sorridenti, soprattutto quelle cose che fa piacere vivere. Grazie Thomas, grazie per le due indicazioni. E a questo punto un saluto a chi sta invece lavorando. Già prima ricordavo il nostro trattorista, il Bios, ricordavo Christian, ma un saluto a tutti voi che siete alle prese con la vostra giornata lavorativa, ma avete la possibilità di ascoltare la radio. Molto bene, facciamo che la prossima sia proprio per voi. Ancora 1994, un range abbastanza limitato quello che stiamo prendendo in considerazione, però credetemi, che canzone, perché se vi dico Da Blitz o Take Me Away, Simone Pastore, la grande Viviana Presutti, Vivian B, e poi la produzione formidabile, pensate, Domenico Capuano, Gabri Ponte, Luciano Zucchette, Massimo Gabutti, insomma quelle canzoni che hanno fatto veramente la storia della dance degli anni 90. La ritroviamo qui on Radio Dance Floor, i suonati di Enrico. Enjoy the 90s.

bella, bella, bella. E qui vi ricordi tanti, veramente tanti, e spero che vi siate lasciati trasportare dal flusso dei ricordi, dalle emozioni di quel tempo lontano, è 1994, con Take Me Away, i Da Blitz, e di canzoni belle ce ne hanno regalate veramente, veramente tante. Mi auguro che anche DJ Sven, mi auguro che Gabriele Sozio abbiano potuto vivere le emozioni che una canzone di questo genere riesce effettivamente a regalare. Tra poco c'è anche Flavio, ve l'ho già ricordato, ci sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle Dance Charts degli anni 90. Attenzione, ricordate, podio fluido, le prime tre posizioni su cui potete interagire attraverso i contatti social della radio, dite la vostra, e perché no, modificate anche le prime tre importantissime posizioni della classifica. Tra poco con Flavio, però adesso attenzione, perché ce ne andiamo a Napoli. Do il benvenuto a Bruno Capezzuto, un saluto anche a Mario Pascarelli, grazie ragazzi ovviamente per la vostra presenza, un saluto agli amici di Napoli. Bravo Bruno, ottima segnalazione, 1995, arrivano dalla Germania, sono Cristina Safrani, ancora Michael Williams, che si faceva chiamare MC Flash, il DJ Wonder Mike, il tutto a formare First Base, e allora Love in Paradise. Grazie Bruno, ottima segnalazione, come sempre, l'energia degli anni 90, qui on Radio Dance Floor.

Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Metà degli anni 90, il progetto First Base, Love in Paradise. E anche in questo caso immagino che di emozioni ce ne siano state veramente moltissime. Per cui grazie Bruno, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli, che mi fa sempre tanta felicità poter trovare all'interno del Dance for People. E adesso che ne dite? Beh, Vincenzo, bravo, bravo, bravo, anche perché andiamo indietro di moltissimi anni intanto. E poi parlare di Tony Di Bart vuol dire andare veramente a scoprire le origini degli anni 90. Pensate, 1990, sono passati tantissimi anni da quando Tony Di Bart cantava questa The Real Thing. Lui è Antonio Carmine Di Bartolomeo, dal Berkshire nel Regno Unito. Ovviamente il cognome e il nome tradiscono le origini italiane. Classe 1964, e ci ha regalato effettivamente grandi emozioni anche questa. Bravo Vincenzo, la ritroviamo qui all'interno dei Suonati di Enrico on Radio Dance Floor. C'è The Real Thing.

Weekend, ovviamente grazie per la tua collaborazione così attiva. Un Tony di Bart direi che sia sempre bene, sempre benvenuto anche nella nostra programmazione, soprattutto quando poi siete voi a segnalare proprio questi progetti. Anzi, mi piacerebbe davvero sapere quale sia il motivo che ti abbia portato a selezionare proprio questa canzone The Real Thing con Tony di Bart. Lo so che mi faccio un po' gli affari vostri, ma ci conosciamo da tanto tempo e quindi me lo posso permettere. Tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, anche lì tante emozioni e soprattutto tanta energia, quella che arriva dalla novantazione. E adesso un saluto ad Andrea Riva. Proprio prima eravamo a Roma con Gabriele Visi, ben ritrovati, un piacere arrivare nella capitale e soprattutto poter respirare un po' del clima dell'urbe, sebbene purtroppo a distanza. Grazie Andrea per questa tua segnalazione. Allora, 1994, The Dynatech, Get Up, Keep the Fire Burning, progetto che arriva dalla Germania con Francis Parr, con Humphrey Prove, con Mark von Beckum e ancora Oler Barhemun. Insomma, e giustamente Andrea, tu sottolinei come questa sia purtroppo una canzone che non ha avuto un grande riscontro, però grazie alla tua segnalazione la ritroviamo e allora ce la gustiamo tutta, la pulsazione novantica, quasi arrivati al momento dei saluti, i suonati di Enrico on the radio, Dance Floor.

Grazie Andrea, grazie per accoglierci, ottimo padrone di casa, come sempre nella capitale. Get up, keep the fire burning con Dynatech. E ovviamente grazie per questo tuo paziente, prezioso lavoro di ricerca, anche perché la rete è veramente un mare infinito, e trovare delle indicazioni, trovare proprio quel progetto a cui si stava pensando non è sempre così, così facile. Buon weekend Andrea, non so che cosa tu abbia organizzato, però l'importante, guarda, è che siano soltanto delle cose belle. Arrivati quasi in conclusione, però una di quelle canzoni che lo so che alzerete il volume della radio. Torniamo in Italia, cifra tonda 2000, ultimo anno del secolo, ultimo anno del millennio. Sto parlando di The Black Legend, You See the Trouble with Me. Pensate, Ciro Sasso, Elroy Powell, ancora Enrico Ferrari, il campione, da un'esecuzione live di Barry White del 1976. Però c'è tutta una storia, sapete, dietro a questa canzone formidabile. Nella versione iniziale del 1999, che era un bootleg, i produttori italiani usarono direttamente la voce originale di Barry White, che rifiutò, pensate,

0: di dare l'autorizzazione per il rilascio ufficiale perché non gradì la versione dance. Nel 2000 allora i produttori decisero di rimodulare il progetto. La voce fu riregistrata da capo dal cantante britannico Elroy Spoonface Powell, che è quello che ascoltiamo, che imitava benissimo peraltro Barry White, ed è arrivato questo capolavoro. E allora ce lo ritroviamo quasi in conclusione. Enjoy the radio.
1: In 1975, we brought you an album with a song.

0: quelle canzoni importanti e poi tanti ricordi. 2000, Cifra Tonda, Black Legend, You See the Trouble with Me, canzone che avete certamente ballato nel dance floor, che avete certamente richiesto alla vostra radio e l'abbiamo riassaporata qui in conclusione del nostro appuntamento. Vi lascio nelle sapienti mani di Flavio perché c'è la Dance Floor Parade. Come sempre io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Grazie a Marco che si è occupato della regia. La Radio Antica, ricordate, dediche, controdediche, le vostre segnalazioni. Un abbraccio grande da Enrico e come sempre enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e un minuto.
1: Dance Floor.

ottobre è già qui, ma noi stiamo con i piedi ben piantati negli anni 90 e questo significa che mentre il calendario continua tranquillamente a girare verso l'autunno, la musica sta facendo tutt'altro, perché corre rapida verso il nuovo millennio pur tenendo un occhio sui risultati dell'ultimo radiovoto. E allora dai, iniziate ad alzare il volume, perché insieme a Flavio su Radio Dance Floor torna all'appuntamento con la Dance Floor Parade. 3 David Morales, Needy New, 2 Storm, 1 Xtreme Live Song. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 3 ottobre 1998. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze non è successo nulla, perché avete riconfermato alla perfezione il podio originale, anche la numero uno degli Xtreme con il 50% dei voti, Love Song. Dance Floor Parade.

Ancora una volta grazie a tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto. E allora buona giornata ed un abbraccio ad Alessandro Orgelli, Andrea Riva, Antonio Caminito, ad Attilio Giotta e poi a Eric Larner, a Francesco e Flora Barbaro, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca e ancora a Manuela Farfallina, a Marco Carella, Mauro Ceccon, a Michele Favalli e poi a Mirko Acquati, a Nicola Pennazzato, Stefano Bossi, Valentino Guarandris e a Vincenzo Gemmini. E ora spazio a nuovi suoni, nuovi esperimenti, nuovi nomi e a qualche vecchia conoscenza che ha ancora parecchie cartucce da sparare. 26 anni fa, il 9 ottobre 1999, la pista da ballo era questa. Iniziamo a scoprirla dal numero 20 insieme a Prezioso. Dance floor.

senso esplicito. Fire, fuoco. Ottobre, fuori. Fuoco dentro. La temperatura comincia a salire, mentre il calendario ci ricorda che siamo sempre più lontani dall'estate, ma in discoteca nessuno se n'è ancora accorto.

2018 abbiamo trovato una di quelle canzoni che nel 1999 sembravano provenire direttamente da un laboratorio segreto. Apollo 440, Stop the Rock. E fermare il rock con questi quattro era praticamente impossibile. Il singolo entrò nella classifica britannica alla fine di agosto del 99, arrivando fino alla numero 10. Una bella corsa per una produzione che mescolava elettronica, rock, breakbeat e una quantità di energia sufficiente ad alimentare una piccola città. E poi c'è quel titolo, Stop the Rock. Sì, come no, ma prova tu a fermarlo il rock quando parte questa roba.

una voce, un giro di basso e quella frase che sembra più un ordine che un suggerimento. Get down. Paul Johnson arriva da Chicago con la sua house direttamente in box numero 17. Nel 1999 questo pezzo diventa

La numero 16 ci fa inevitabilmente cambiare atmosfera, lasciando per un momento il club più muscolare e infilandoci dentro una notte italiana, di quelle in cui la musica sembra accompagnare i pensieri. I Keep On Dreaming. Qui il titolo è quasi una fotografia. Continuare a sognare, anche quando l'estate è finita, anche quando le giornate s'accorciano, anche quando il calendario insiste nel ricordarti che siamo arrivati ad ottobre. Questo singolo di Gaia è del 1999 e porta la firma di Marco Mazzantini. Ne esistono anche alcune versioni curate da altri remixer, come per esempio Get Far. Insomma, il sogno continua.

oggi, ma provate a immaginare la scena. Sabato notte, pista piena, luci basse, musica alta, parlare è una missione quasi impossibile. Allora forse Talk to Me è la perfetta fotografia di certe discoteche degli anni 90. Ci si incontrava, ci si guardava, si cercava di capire qualcosa e alla fine parlava

in the new millennium. It's time for Jay.

Numero 14, signore e signori, il futuro. O almeno quello che nel 1999 immaginavamo sarebbe stato il futuro. New Millennium. Mancavano meno di 3 mesi al nuovo millennio, quando improvvisamente sembrava che ogni tastiera, ogni sintetizzatore e ogni produttore avesse deciso di ricordarcelo. Con il 2000 che è dietro l'angolo e la dance che comincia già a guardarlo negli occhi, tenendo naturalmente una mano sul mixer. Box

proprio il conto alla rovescia di un razzo pronto a partire. Il singolo aveva debuttato nelle classifiche britanniche a settembre del 1999 e proprio nella settimana del 9 ottobre si trova alla 12 delle UK Singles, dopo aver raggiunto il numero 2 e sfiorato quindi la vetta. Nella Dance Singles Chart britannica invece era proprio arrivato in vetta alla numero 1. Insomma, il razzo è partito davvero e ci sta portando sempre più vicino al nuovo millennio.

countdown della posizione precedente, con la numero 12 rallentiamo appena appena insieme a Junior Sanchez, Be With You, un titolo che sembra quasi una richiesta fatta sottovoce in mezzo al rumore della pista, stai con me. E questa è una delle cose belle della dance di fine anni 90, può essere enorme, futuristica, tecnologica e nello stesso tempo raccontare una cosa semplicissima: una persona che cerca un'altra persona, una notte, un incontro e una canzone che fa da colonna sonora. Arriva il giro di boa. Con il volume bello alto, mi raccomando.

Eccoci amici, questa settimana il Giro di Boa ha un titolo che sembra fatto apposta per il momento. Feeling It Too, perché il feeling qui comincia davvero a sentirsi. I 3J's sono Jimmy White, Jim Lee e Jeff Patterson, e bisogna ricordare che Feeling It Too arrivò nel 1999 cavalcando quella miscela disco dance che in quel periodo stava tornando fortissima sulle piste. Nel Regno Unito entrò nella top 20 raggiungendo la numero 17. E allora facciamolo questo giro di boa. La prima parte della Dance Floor Parade di oggi l'abbiamo aperta insieme a Prezioso con Tell Me Why in box numero 20, 19 2000 Fire, seguiti alla 18 da Apollo 440 Stop the Rock. In box numero 17 c'era Paul Johnson, Get Down. Alla 16 abbiamo ritrovato I Keep on Dreaming per Gaia, seguita alla 15 dai Dare con Talk to Me. 14 Topaz New Millennium, DJ Jane con The Launch occupava la 13. Alla 12 c'era Junior Sanchez, Be With You. E la 11 3J's Feeling It Too. Abbiamo lasciato alle spalle i primi 10 gradini della classifica, ma davanti a noi c'è la parte dove la temperatura sale davvero. Dalla 10 alla 4 l'emisfero caldo della Dance Floor Parade.

La temperatura cambia. Dalla 10 alla 4 entriamo nell'emisfero caldo della Dance Floor Parade, quello dove le canzoni cominciano a lasciare il segno, le piste si riempiono e il sabato sera prende decisamente un'altra piega. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. La seconda mezz'ora della chart di oggi si apre con una melodia. E qui il titolo sembra suggerire un colore, un'atmosfera, qualcosa che si muove tra la malinconia e la voglia di stare in pista. T42 arriva dalla scena dance italiana e porta qui una produzione perfettamente inserita nell'estetica elettronica di fine decennio. È uno di quei momenti in cui puoi chiudere gli occhi e lasciare che siano i sintetizzatori e il ritmo a fare tutto il resto. Ottobre fuori, dentro ancora luci blu.

questo punto alla 9 succede una cosa bellissima. Il sole a ottobre, sì, perché basta premere play su The Sun is Shining e improvvisamente la stagione cambia. Bob Marley aveva pubblicato questa canzone negli anni 70, ma nel 1999 il produttore danese Funkstar Deluxe la trasforma in una nuova creatura da dance floor e il risultato è enorme. Il remix raggiunge la numero 3 nella classifica britannica, una vecchia canzone reggae che torna a nuova vita dentro un club di fine millennio, e forse è proprio questo il bello: la musica non invecchia, aspetta soltanto che qualcuno trovi il modo giusto per farla rinascere.

numero 8 abbiamo lasciato il sole per finire dritti dentro un laboratorio insieme a Zombie Nation, Campcraft 400, un titolo che sembra uscito da un manuale di fisica tedesco, invece è una delle tracce elettroniche più riconoscibili di fine 90. La base melodica deriva da Stadion, brano del compositore cecoslovacco Karel Svoboda del 1984, poi rielaborato da Florian Senter alias Splank nel progetto Zombie Nation. E il risultato? Un riff, uno solo, ma talmente efficace che sembra progettato per entrare nel cervello e rifiutarsi categoricamente di uscire.

In box numero 7 abbiamo un titolo internazionale e un'atmosfera ancora più internazionale. Worldwide Party. Perché nel 1999, se c'era una cosa che la dance sapeva fare benissimo, era cancellare i confini. Non importa da dove vieni, non importa che lingua parli, quando parte la cassa, improvvisamente abbiamo

La numero 6 di oggi ci riporta una parola che non ha mai avuto bisogno di traduzione. Disco. Mabel arriva con Disco Disco e già il titolo sembra un piccolo manifesto. Non serve complicare le cose, niente filosofia, niente trattati sul significato dell'esistenza. Disco, disco e via. Immaginate una pista del 1999, pantaloni larghi, camicie lucide, capelli con quantità di gel sufficiente a sostenere una trave e luci che fanno sembrare tutto molto più importante di quanto sia. Questa sì che è una cartolina e noi ce la teniamo.

2005 arriva uno che nel 1999 se lo sta praticamente costruendo addosso. Gigi D'Agostino, Another Way, un singolo che appartiene alla fase in cui Gigi sta definendo sempre meglio quel suo modo personale di costruire la dance. Melodie riconoscibili, ritmi ipnotici, arrangiamenti che possono sembrare

la dance italiana di fine anni 90 stava cercando proprio quello, un altro modo di raccontare la pista. Meno frenesia, più atmosfera e una melodia che puoi riconoscere dopo poche note.

0: Fine, questo confine lo attraversiamo insieme a Alice DJ, Better Off Alone. Tre parole che nel 1999 diventano praticamente una dichiarazione generazionale. Stai meglio da solo? Questa è una domanda interessante, soprattutto se la fai in mezzo a una pista piena di mille persone. Il brano, prodotto da una squadra di DJ olandesi, esplode nel 1999 e diventa uno dei grandi inni Eurodance trance pop di quell'epoca. E quella melodia non chiede il permesso. Arriva, si piazza in testa e decide di restarci. E adesso fermiamoci per un secondo, perché qui succede una cosa che nella nostra Dance Floor Parade ormai conosciamo bene. Abbiamo attraversato tutto l'emisfero caldo, dalla numero 10 insieme a T42 con Melody Blue, seguiti alla 9 da Bob Marley, The Sun Is Shining, e poi 8 per Zombination, Camcraft 400. In box numero 7, Black and White Brothers e il loro Worldwide Party. 6, Mabel Disco Disco. Alla 5 c'era Gigi Doug, Another Way. Tutto fino alla numero 4. Davanti a noi adesso c'è il confine occidentale dell'emisfero caldo. Alistige ci accompagna alla frontiera. Better Off Alone è la nostra ultima cartolina prima di attraversare il confine, ma dall'altra parte ci sono soltanto tre posizioni, tre modi diversi di raccontare il 1999, ma solo uno può salire sul gradino più alto. E adesso lo vedete, si accende il faro che vi illumina il giorno, perché da qui in avanti sarete voi i grandi protagonisti della Dance Floor Parade, votando la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Radio Voto, naturalmente, è aperto a tutti. E allora mettiamoli i piedi sullo scalino più basso del podio. Siamo insieme a More Forever With Me.
1: Number 3.

diario di qualcuno per sempre con me, con tutti i cuoricini intorno. E in fondo è una delle magie della dance di quegli anni, canzoni nate per accompagnare una notte che invece finiscono per rimanere con te molto più a lungo. Moore si prende lo scalino più basso del podio, targato a 9 ottobre 1999, con una produzione che porta con sé tutta quell'atmosfera Eurodance di fine decennio. Melodia, voce, sintetizzatori e quel romanticismo un po' sfacciato che negli anni 90 non si vergognava assolutamente di esistere. E allora sì, per qualche minuto possiamo anche far finta che sia davvero per sempre. Questa era la posizione numero 3. More Forever.

0: si fa interessante, perché prendiamo una delle voci italiane, una delle voci dance italiane più riconoscibili della fine degli anni 90, come quella di Kim Lucas. Ci mettiamo dentro uno di quei nomi che in quel momento stanno riscrivendo la geografia della musica elettronica europea, gli Eiffel 65. All I Really Want, e questo remix firmato Eiffel porta quella firma inconfondibile. Elettronica, melodie, effetti vocali e quel suono che ormai nel 1999 sembra arrivare direttamente dal futuro. Gli Eiffel 65 sono esplosi proprio in quell'anno con Blue e il loro modo di produrre e di remixare è diventato immediatamente riconoscibile. Così All I Really Want cambia pelle e diventa una perfetta fotografia del passaggio tra due decenni. La dance italiana che incontra il suono digitale che ci sta portando verso il 2000. Seconda posizione. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 More Forever With Me, 2 Kim Lucas All I Really Want, e davanti a noi c'è qualcosa di completamente diverso. Con le ali e i piedi arriva nel Luna Pop.
1: Number 1.

0: Milano con Luna Pop 50 Special, anzi 50 Special Remix. Bologna, uno scooter, le colline, una Vespa e una generazione che improvvisamente trova una canzone capace di raccontarla con una semplicità disarmante. 50 Special era stata pubblicata proprio nel 1999 come singolo d'esordio dei Luna Pop e sarebbe diventata a breve uno dei simboli della musica italiana di quella stagione. Il brano porta la firma di Cesare Cremonini, allora giovanissimo frontman della band, e racconta proprio quell'immaginario fatto di motorini, amici, estate e voglia di sentirsi liberi. E sapete, c'è una cosa che mi piace particolarmente, perché noi siamo partiti da Prezioso, siamo passati da Apollo 440, Paul Johnson, DJ Gene, Bob Marley, Zombie Nation, Alice DJ, insomma abbiamo attraversato mezza Europa e alla fine torniamo a casa a Bologna con una Vespa e una canzone che nel 1999 era impossibile non sentire e non cantare. Luna Pop 50 Special, qui in versione remix. È lei, la numero uno della Dance Floor Parade del 9 ottobre 1999. Piaciuta? Dai, su! Allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela! 3, More Forever With Me, 2, Kim Lucas, All I Really Want, e la 1 era 50 Special di Luna Pop. Questo era il podio di oggi, targato 9 ottobre 1999. Adesso però tocca a voi, hackeratelo, fatelo vostro, andando sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor a votare la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni. Perché magari per noi la numero 1 oggi è 50 Special, ma nella vostra classifica personale potrebbe esserci un'altra regina. E quella classifica, settimana dopo settimana, continua a costruire la nostra storia. La Dance Floor Parade di oggi ci ha appena riportati al 9 ottobre 1999. 20 canzoni, 60 minuti, una fotografia di un'epoca in cui il vecchio millennio stava per chiudere la porta e il nuovo era già lì, con una mano sulla maniglia. E guardate un po' che abbiamo trovato ad aspettarlo. Una Vespa, una città italiana, un gruppo di ragazzi e una canzone che ancora oggi, appena parte, fa venire voglia di prendere la strada più lunga per tornare a casa. La Dance Floor Parade vi saluta qui, ma il viaggio continua, perché la prossima settimana ci sarà un'altra data da riaprire, un'altra pista da illuminare, un'altra classifica da hackerare. Io sono Flavio, questa è Radio Dance Floor e questa è la musica che non ha mai smesso di ballare. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 23 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.

Get warm with the fever on the dance floor.

0: Mixtape.
1: It's spinning.

già qui, ma noi stiamo con i piedi ben piantati negli anni 90 e questo significa che mentre il calendario continua tranquillamente a girare verso l'autunno, la musica sta facendo tutt'altro perché corre rapida verso il nuovo millennio, pur tenendo un occhio sui risultati dell'ultimo radiovoto. E allora dai, iniziate ad alzare il volume perché insieme a Flavio su Radio Dance Floor torna all'appuntamento con la Dance Floor Parade. 3 David Morales, Needy New, 2 Storm, 1 Extreme Live Song. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 3 ottobre 1998. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze non è successo nulla, perché avete riconfermato alla perfezione il podio originale, anche la numero 1 degli Extreme, con il 50% dei voti Love Song. Dance Floor. Parade.

Ancora una volta grazie a tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto. E allora buona giornata ed un abbraccio ad Alessandro Orgelli, Andrea Riva, Antonio Caminito, ad Attilio Giotta e poi a Eric Larnar, a Francesco e Flora Barbaro, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca e ancora a Manuela Farfallina, a Marco Carella, Mauro Ceccon, a Michele Favalli e poi a Mirko Acquati, a Nicola Pennazzato, Stefano Bossi, Valentino Guarandris e a Vincenzo Gemmini. E ora spazio a nuovi suoni, nuovi esperimenti, nuovi nomi e a qualche vecchia conoscenza che ha ancora parecchie cartucce da sparare. 26 anni fa, il 9 ottobre 1999, la pista da ballo era questa. Iniziamo a scoprirla dal numero 20 insieme a Prezioso. Dance floor. Parade.

Stanza esplicito. Fire, fuoco. Ottobre, fuori. Fuoco dentro. La temperatura comincia a salire, mentre il calendario ci ricorda che siamo sempre più lontani dall'estate, ma in discoteca nessuno se n'è ancora accorto. E forse

2018 abbiamo trovato una di quelle canzoni che nel 1999 sembravano provenire direttamente da un laboratorio segreto. Apollo 440, Stop the Rock. E fermare il rock con questi quattro era praticamente impossibile. Il singolo entrò nella classifica britannica alla fine di agosto del 99, arrivando fino alla numero 10. Una bella corsa per una produzione che mescolava elettronica, rock, breakbeat e una quantità di energia sufficiente ad alimentare una piccola città. E poi c'è quel titolo, Stop the Rock. Sì, come no, ma prova tu a fermare il rock quando parte questa roba.

voce, un giro di basso e quella frase che sembra più un ordine che un suggerimento. Get down. Paul Johnson arriva da Chicago con la sua house direttamente in box numero 17. Nel 1999 questo pezzo diventa uno

La numero 16 ci fa inevitabilmente cambiare atmosfera, lasciando per un momento il club più muscolare e infilandoci dentro una notte italiana, di quelle in cui la musica sembra accompagnare i pensieri. I Keep On Dreaming. Qui il titolo è quasi una fotografia. Continuare a sognare, anche quando l'estate è finita, anche quando le giornate s'accorciano, anche quando il calendario insiste nel ricordarti che siamo arrivati ad ottobre. Questo singolo di Gaia è del 1999 e porta la firma di Marco Mazzantini. Ne esistono anche alcune versioni curate da altri remixer, come per esempio Get Far. Insomma, il sogno continua e per il momento ha anche un bel ritmo.

Provate a immaginare la scena. Sabato notte, pista piena, luci basse, musica alta, parlare è una missione quasi impossibile. Allora, forse Talk to Me è la perfetta fotografia di certe discoteche degli anni 90. Ci si incontrava, ci si guardava, si cercava di capire qualcosa e alla fine parlava soprattutto la musica, come quella dei Dare.

It's time.

numero 14, signore e signori, il futuro. O almeno quello che nel 1999 immaginavamo sarebbe stato il futuro. New Millennium. Mancavano meno di 3 mesi al nuovo millennio, quando improvvisamente sembrava che ogni tastiera, ogni sintetizzatore e ogni produttore avesse deciso di ricordarcelo. Con il 2000 che è dietro l'angolo e la dance che comincia già a guardare.

proprio il conto alla rovescia di un razzo pronto a partire. Il singolo aveva debuttato nelle classifiche britanniche a settembre del 1999 e proprio nella settimana del 9 ottobre si trova alla 12 della UK Singles, dopo aver raggiunto il numero 2 e sfiorato quindi la vetta. Nella Dance Singles Chart britannica invece era proprio arrivato in vetta alla numero 1. Insomma, il razzo è partito davvero e ci sta portando sempre più vicino al nuovo millennio.

countdown della posizione precedente, con la numero 12 rallentiamo appena appena insieme a Junior Sanchez, Be With You, un titolo che sembra quasi una richiesta fatta sottovoce in mezzo al rumore della pista, stai con me. E questa è una delle cose belle della dance di fine anni 90, può essere enorme, futuristica, tecnologica e nello stesso tempo raccontare una cosa semplicissima. Una persona che cerca un'altra persona. Una notte, un incontro e una canzone che fa da colonna sonora. Arriva il giro di boa. Con il volume bello alto.

Eccoci amici, questa settimana il Giro di Boa ha un titolo che sembra fatto apposta per il momento. Feeling it, perché feeling qui comincia davvero a sentirsi. I 3J's sono Jimmy White, Jim Lee e Jeff Patterson, e bisogna ricordare che Feeling It 2 arrivò nel 1999 cavalcando quella miscela disco dance che in quel periodo stava tornando fortissima sulle piste. Nel Regno Unito entrò nella top 20 raggiungendo la numero 17. E allora facciamolo questo giro di boa. La prima parte della Dance Floor Parade di oggi l'abbiamo aperta insieme a Prezioso con Tell Me Why, box numero 20. 19 2000 fire, seguiti alla 18 da Apollo 40, Stop the Rock. In box numero 17 c'era Paul Johnson, Get Down. Alla 16 abbiamo ritrovato I Keep on Dreaming per Gaia, seguita alla 15 dai Dare con Talk to Me. 14 Topaz, New Millennium. DJ Jane con The Launch occupava la 13. Alla 12 c'era Junior Sanchez, Be With You. E la 11, 3J's, Feeling It Too. Abbiamo lasciato alle spalle i primi 10 gradini della classifica, ma davanti a noi c'è la parte dove la temperatura sale davvero. Dalla 10 alla 4 l'emisfero caldo della Dance Floor Parade. E se pensate che fin qui sia stata una passeggiata, amici cari, avete fatto male i conti.

la temperatura cambia. Dalla 10 alla 4 entriamo nell'emisfero caldo della Dance Floor Parade, quello dove le canzoni cominciano a lasciare il segno, le piste si riempiono e il sabato sera prende decisamente un'altra piega. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. La seconda mezz'ora della chart di oggi si apre con una melodia e qui il titolo sembra suggerire un colore, un'atmosfera, qualcosa che si muove tra la malinconia e la voglia di stare in pista. T42 arriva dalla scena dance italiana e porta qui una produzione perfettamente inserita nell'estetica elettronica di fine decennio. È uno di quei momenti in cui puoi chiudere gli occhi e lasciare che siano i sintetizzatori e il ritmo a fare tutto il resto. Ottobre fuori, dentro ancora luci blu.

punto alla 9 succede una cosa bellissima. Il sole a ottobre, sì, perché basta premere play su The Sun is Shining e improvvisamente la stagione cambia. Bob Marley aveva pubblicato questa canzone negli anni 70, ma nel 1999 il produttore danese Funkstar Deluxe la trasforma in una nuova creatura da dance floor e il risultato è enorme. Il remix raggiunge la numero 3 nella classifica britannica, una vecchia canzone reggae che torna a nuova vita dentro un club di fine millennio, e forse è proprio questo il bello: la musica non invecchia, aspetta soltanto che qualcuno trovi il modo giusto per farla rinascere.

8 abbiamo lasciato il sole per finire dritti dentro un laboratorio insieme a Zombination Campcraft 400, un titolo che sembra uscito da un manuale di fisica tedesco, invece è una delle tracce elettroniche più riconoscibili di fine 90. La base melodica deriva da Stadion, brano del compositore cecoslovacco Karel Svoboda del 1984, poi rielaborato da Florian Senter alias Splank nel progetto Zombination. E il risultato? Un riff, uno solo, ma talmente efficace che sembra progettato per entrare nel cervello e rifiutarsi categoricamente di uscire.

In box numero 7 abbiamo un titolo internazionale e un'atmosfera ancora più internazionale. Worldwide Party. Perché nel 1999, se c'era una cosa che la dance sapeva fare benissimo, era cancellare i confini. Non importa.

una pista del 1999. Pantaloni larghi, camicie lucide, capelli con quantità di gel sufficiente a sostenere una trave e luci che fanno sembrare tutto molto più importante di quanto sia. Questa sì che è una cartolina e noi ce la teniamo stretta.

qui alle 5 arriva uno che nel 1999 se lo sta praticamente costruendo addosso. Gigi D'Agostino, Another Way, un singolo che appartiene alla fase in cui Gigi sta definendo sempre meglio quel suo modo personale di costruire la dance. Melodie riconoscibili, ritmi ipnotici, arrangiamenti che possono

che la dance italiana di fine anni 90 stava cercando proprio quello, un altro modo di raccontare la pista. Meno frenesia, più atmosfera e una melodia che puoi riconoscere dopo poche note.

0: Questo confine lo attraversiamo insieme a Alice DJ, Better Off Alone. Tre parole che nel 1999 diventano praticamente una dichiarazione generazionale. Stai meglio da solo? Questa è una domanda interessante, soprattutto se la fai in mezzo a una pista piena di mille persone. Il brano, prodotto da una squadra di DJ olandesi, esplode nel 1999 e diventa uno dei grandi inni Eurodance trance pop di quell'epoca. E quella melodia non chiede il permesso. Arriva, si piazza in testa e decide di restarci. E adesso fermiamoci per un secondo, perché qui succede una cosa che nella nostra Dance Floor Parade ormai conosciamo bene. Abbiamo attraversato tutto l'emisfero caldo, dalla numero 10 insieme a T42 con Melody Blue, seguiti alla 9 da Bob Marley, The Sun Is Shining, e poi 8 per Zombination, Camcraft 400. In box numero 7, Black and White Brothers e il loro Worldwide Party. 6, Mabel Disco Disco. Alla 5 c'era Gigi Doug, Another Way. Tutto fino alla numero 4. Davanti a noi adesso c'è il confine occidentale dell'emisfero caldo. Alistige ci accompagna alla frontiera. Better Off Alone è la nostra ultima cartolina prima di attraversare il confine, ma dall'altra parte ci sono soltanto tre posizioni, tre modi diversi di raccontare il 1999, ma solo uno può salire sul gradino più alto. E adesso lo vedete, si accende il faro che vi illumina il giorno, perché da qui in avanti sarete voi i grandi protagonisti della Dance Floor Parade, votando la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Radio Voto, naturalmente, è aperto a tutti. E allora mettiamoli i piedi sullo scalino più basso del podio. Siamo insieme a More Forever With Me.
1: Number 3.

direttamente sul diario di qualcuno, per sempre con me, con tutti i cuoricini intorno. E in fondo è una delle magie della dance di quegli anni, canzoni nate per accompagnare una notte che invece finiscono per rimanere con te molto.

0: Melodia, voce, sintetizzatori e quel romanticismo un po' sfacciato che negli anni 90 non si vergognava assolutamente di esistere. E allora sì, per qualche minuto possiamo anche far finta che sia davvero per sempre. Questa era la posizione numero 3. More, Forever With Me. Piaciuta? E allora la pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché il podio delle vostre canzoni preferite lo decidete voi. E adesso, prima di scoprire la numero 2, facciamo quello che ormai fanno tutti i grandi giurati internazionali: taccuini segreti, matita pronta e qualche stellina da assegnare anche solo mentalmente, perché qui siamo al momento decisivo e siamo arrivati alla numero 2 insieme a Kim Lucas.
1: Number 2.

si fa interessante, perché prendiamo una delle voci italiane, una delle voci dance italiane più riconoscibili della fine degli anni 90, come quella di Kim Lucas. Ci mettiamo dentro uno di quei nomi che in quel momento stanno riscrivendo la geografia della musica elettronica europea, gli Eiffel 65. All I Really Want, e questo remix firmato Eiffel porta quella firma inconfondibile. Elettronica, melodie, effetti vocali e quel suono che ormai nel 1999 sembra arrivare direttamente dal futuro. Gli Eiffel 65 sono esplosi proprio in quell'anno con Blue e il loro modo di produrre e di remixare è diventato immediatamente riconoscibile. Così All I Really Want cambia pelle e diventa una perfetta fotografia del passaggio tra due decenni. La dance italiana che incontra il suono digitale che ci sta portando verso il 2000. Seconda posizione. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 More Forever With Me, 2 Kim Lucas All I Really Want, e davanti a noi c'è qualcosa di completamente diverso. Con le ali e i piedi arriva nel Luna Pop. Number 1.

Piano con Luna Pop 50 Special, anzi 50 Special Remix. Bologna, uno scooter, le colline, una Vespa e una generazione che improvvisamente trova una canzone capace di raccontarla con una semplicità disarmante. 50 Special era stata pubblicata

0: proprio nel 1999 come singolo d'esordio ed in una pop, e sarebbe diventata a breve uno dei simboli della musica italiana di quella stagione. Il brano porta la firma di Cesare Cremonini, allora giovanissimo frontman della band, e racconta proprio quell'immaginario fatto di motorini, amici, estate e voglia di sentirsi liberi. E sapete, c'è una cosa che mi piace particolarmente, perché noi siamo partiti da Prezioso, siamo passati da Apollo 440, Paul Johnson, DJ Gene, Bob Marley, Zombie Nation, Alice DJ, insomma abbiamo attraversato mezza Europa, e alla fine torniamo a casa a Bologna con una Vespa e una canzone che nel 1999 era impossibile non sentire e non cantare. Luna Pop 50 Special, qui in versione remix. È lei, la numero uno della Dance Floor Parade del 9 ottobre 1999. Piaciuta? Dai, su! Allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela! 3, More Forever With Me. 2, Kim Lucas, All I Really Want. E la 1 era 50 Special di Luna Pop. Questo era il podio di oggi, targato 9 ottobre 1999. Adesso però tocca a voi, hackeratelo, fatelo vostro, andando sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor a votare la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni, perché magari per noi la numero 1 oggi è 50 Special, ma nella vostra classifica personale potrebbe esserci un'altra regina, e quella classifica settimana dopo settimana continua a costruire la nostra storia. La Dance Floor Parade di oggi ci ha appena riportati al 9 ottobre 1999. 20 canzoni, 60 minuti, una fotografia di un'epoca in cui il vecchio millennio stava per chiudere la porta e il nuovo era già lì, con una mano sulla maniglia. E guardate un po' che abbiamo trovato ad aspettarlo. Una Vespa, una città italiana, un gruppo di ragazzi e una canzone che ancora oggi, appena parte, fa venire voglia di prendere la strada più lunga per tornare a casa. La Dance Floor Parade vi saluta qui, ma il viaggio continua, perché la prossima settimana ci sarà un'altra data da riaprire, un'altra pista da illuminare, un'altra classifica da hackerare. Io sono Flavio, questa è Radio Dance Floor e questa è la musica che non ha mai smesso di ballare. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade.
2: DJ, turn it up.
3: Radio Dance Floor.
1: Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 2:02.
1: Dance Floor.
6: Welcome.
1: Anni 2000.
6: Welcome.